0: 中国太平凤凰全球连线，由中国太平保险集团赞助播出，保险就是保太平。全球股市瞬息万变，紧随重要经济指数盘点最新财富行情，精准部署投资策略，午后开盘稳操胜券，完美特约之午间财经，今天凤凰卫视中文台。完美特约之午间财经由完美中国有限公司赞助播出，细胞好，时光宝，完美牌时光宝固体饮料。
1: Credevi di essere arrivato e poi perso tutto。
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non ci credo, ma facile Robby。
3: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero？
0: 被束缚。
4: ¿Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada？ Como leo les anunció。
0: 被漠视。难道生来平凡就该被沉默？
5: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
6: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montar un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
7: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
8: Robby, questo è tuo mondiale.
5: I have cherished the idea of a free.Democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。十岁，慢慢回流。有史寻探，断片的存留。尽数，事故的起源。看，叙事回溯，溯回时序。看，缘起的故事，数尽留存的片段。探寻史由。流回漫漫碎石，大新闻大历史，星期日凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司具名赞助播出，科技赋能，装备美好。

0: 用医学的视角观察时代，探寻现象背后的生命本质，带给您多元化、全维度的健康解决方案。鲁南制药启达力凤凰大健康，星期日凤凰卫视中文台，周日五星影院。
1: Il fischio di Pulla, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati in un buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
3: Ti rivinco io i mondiali col Brasile, promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，星期日晚上9:15，凤凰卫视电视台。霓虹灯下五光十色，是否最光最亮才算出色？

0: 中国仪器发现大湾区，由中国仪器红旗天宫聚名赞助播出。文化是灵魂的培养，是记录文明的进程，超脱物质，超越观念，汇聚思想和行为，见证历史精髓，人类之美。文化大观园，星期六，凤凰卫视中文台。
1: Credevi di essere arrivato e colpi perso tutto.
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby.
3: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: 被束缚。
4: ¿Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada? Como Leo les anunció.
0: 被漠视。
5: This is your final warning.
6: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡？就该被沉默。
7: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montar un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
9: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
10: Robby, questo è tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月。不被定义，跨越国界，对话全球。凤凰卫视搭建专业平台，汇聚各国精英，深度交流，共探发展趋势，携手开拓，共创未来机遇。凤凰行天下，全球布局，全球报道，全球传播，企业出海首选国际传播平台，中国企业走向世界，国际企业走进中国的可靠伙伴。 Business Go Global， 凤凰行天下。您正在收看的是凤凰卫视

0: 清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点，唤醒体验长隆凤凰早班车，每天凤凰卫视中文台。全球股市瞬息万变，紧随重要经济指数盘点最新财富行情，精准部署投资策略，午后开盘稳操胜券，完美特约之午间财经，星期一至五凤凰卫视中文台。没有人上来就写好结局。
1: Ma non ci credo, ma può uccidere Robby? Ma è possibile?
2: Tu sai che non stai giocando con le qualificazioni, vero?
0: Per suo fu.
3: Se le parece normal che estos niños no pueden hacer nada? Come lei mi sa non so.
0: Per mo si.
4: That is our final warning!
5: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默？
6: For 50 years we have been talking.Peace and non-violence.
7: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
8: I realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
9: Robby, questo è il tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。
10: 一点关联，塑造时事全貌；二维观测，卫星图像追迹；三维破析，点明真相。来四方时事，阐五洲风云；纽六人，寻事实轨迹；七纵八横，述寰宇变幻；环九霄云外，扫视时代博弈。
0: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视。有华润多美好，凤凰聚焦由华润集团赞助播出。
11: 一纸书文解构俄乌战争深层博弈。
12: Они действительно с элементами хамства。
11: 普京签署最新。